Quella notte di me! Un applauso! Un applauso sotto! Allora, ero qui il giorno che sento su te! Hai applauso per la fine di notte! Hai applauso da notte! Se no hai la locura, se no hai locura della fiesta patria, Chile, ¿sabes una cosa?